Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che passiga scuola di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor urbano.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgente che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Santo e Arbus, continue a benedire per Dio, Redesei, nostro 20. Aui, arrivici a Mars. Arriva dia 16 di giugno. Non sa. E promengo lo spazio per lo che trattate, spazio e di misura. E ricordiamo di Bicia Mars qui. E qui entrano i gruppi di oración carismatica. Avevo noci, scelto lo vetti incontro. E per lo che sta il gruppo di oración Gesù, nostro rifugio e fortaleza, e lo vetti scelto le noci del centro pastorale Santa Cruz. Voto cordialmente invita a we e tour già mars a noci scelto. E da Sandra che nos vamo passa per lo che trattate spazio di misura che dato un sottomo overback per nos può compartire ma in tacchi.
1: 8.9 Boghia
2: F. Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
3: Per mio seguro, per mio servizio, non sta raccomandato Bouhart Assurance. Il telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tutte le compagnie di sicuro a Kinaruba. Votato sa,

0: Vi kere informamu pa luket të tante që pe pësëvorë lëbetin un misë special për di selve që di 50 aja docente dan na Procatedra de San Francisco durante misa di 7 ore di a noce tamina trebinti si è lanta invita può essere selve që un aki di misa Yo veo siete horas en la Catedral de San Francisco de Asís.
1: Mi alma te anhela y tiene sed.
0: Obviamente también nos habéis en el servicio de San Sacrificio de Visa. Obviamente 8 horas en la Prota, perdón, en Sagrado Corazón de Jesús, San Sabaneta y también en. Parlo quindi della Virgine di Fatima da Cota, misa di 8 ore e 20. E merdia, Gesù Sorting, e misa di merdia. Den Procatedra San Francisco di Assisi, e tambe uvetari 5 ore e 20, na Cappella di Alto Vista. E sotto parlo che danti in orario di costume.

non l'oblidà arriva il fondraiser bingo di aiuta il centro pastorale Aruba. Fondraiser bingo qui per ricordazione di fondo per mantenere anche il lavoro di reparazione che sta tomando il lugar capa del centro pastorale, un centro di formazione, un centro di educazione e insegnanza, poi pues, sta dotata e bingo qui. Lota Hunga, dia 5 di settembre prossimo, in club Caicatio, in Padera, fuori di 8 ore, e fuori di 6 ore, porta Nantabri. Solamente just for ticket, può passare qualche membro di centro pastorale, tof tambi, di spese bisa, di parrocchie nan, di venire parrocchie nan, lotin e ticket nan, anche in abbente, può contribuire a buon causa, e formazione, pues, per lugar di insegnanza, lugar di formazione, pues, è il nostro centro pastorale Aruba.

Stanno 56 minutes, leve de ordi, 756 minutes. E aí, Gano, non so quanti finali di bei ma in tanchi, a vedere che Manson saliva di 16 di giugno. E spazio che da tratta in vita show, non pa' venoce, mi tiene per lo che da gruppo di oration carismatica. E su sono stati fuochi di fortaleza, venoce c'è tornata riunita in e capella del centro pastorale in Santa Cruz. Questa c'è tornata di noce che resta mente di Santo Rosario, si equipa una noce di alabanza e adorazione e anche insegnanza. Ovviamente anche per lo che da tratta il gruppo di oración Jesús, buon guardador, c'è tor di noche di Hofi di Mamma Maria, nella parrocchia di Playa, banda di Pro Catedral, con c'è tor di noche, cordialmente invitandoci alla banda di oración e anche insegnanza. Per lo che da tratta il gruppo di oración Alfa Omega, anche per riunire noci. C'è torri mei na casi non so ruman min c'è tromp na tanki le andat un 60. Sto cordialmente evitando posso non ci dare l'avanzo di trocione e tambien si ansa. Quello che ti tratta parrocchia non, quello che ti misa che rato o giorno. Quello che ti parrocchia di Savadieta, parrocchia sacra del corazon di Gesù e tambien di parrocchia della Virgen di Fatima na Dakota. Parrocchia di Playa, pues, Pro Catedral San Francisco, lo vedi in Misa Gesù Sor di Merdia. I 5 di Meina, Capelli Alto Vista e 8 parrocchie di Lota. Questo è orario, non è una maniera costumbre.

Non sto continuando che tu ci musica, ma intanto non sta mai in tempo, ma vai in baul, busca algo di Landa Enrique, se vuoi mai intanto, con te mi sa ban conversa. Andò mi piace, sa, non stai a disputa non, entre matrimonio, non. A metà che era mas bienta, poi dopo sta ma riempi di succubo, sa. Mi pensamento. E già, ma intanto mi sa università di vita, no? Però, sa, poi ti inquieta, poi è una disputa, un appletamento, andò mi piace, ora mi guarda, poi costa. Innecessario, innecessario. Però mi che è tappa sopra con cada un, ta llega con un, ma in te pisa, cabecien, cansati tra bo, responsabilità, con un, mi cumple con ne, con po' chiaro, no? Anto, bo ta llega, bo tengo attende con famiglia, bo tengo attende con casa, bo tengo attende con iuna, anto, tu rene non stress porta alto. Però Roman, evitai ore di bye play, tappa con i loco, no? Anto, maniera con l'Anna Enrique, sta pisa, ban conversa. Vero, mi te chiede lo qualco sta passando, war, ma mira qua è una certa parola, shonan, ma come de fai lito, lito come costa? Na tu na mal tei, bo sai, mal tei, buono na uo, dan che me na, la gana iena bo so pariga, iena bo sta queda contento, queda che turato. No, no, un te sei te cos, ti mas costa preoccupazione di stato, di spami che men. Well, la gana ospiti, papà Dios, per tu cos, vai buon anto. E sei dello qual che negrito pisa, van conversa. Van sinta conversa, pa non spore il assunto. Per verdad, sta conversando con nostra iega, na solution. Ante sei ta e bonita tema come che presentavo mi inta, da mi chiera dediché specialmente pa mi broci. Mi sei un felice ma inta, to have mercy, man. Van conversa, Landa Henriquez.

0: c'est un Jivion ku Javien. Jovien.
1: Ruchi kune.
0: E tata dinanta parse mi tata. Mi tata ore che dal drink se ti vira mai voi ande mes. È tan bonita canzone sicura. Ok, la conosci che se ne che non ancora cu bo por passa tamina super shopping non anti hopi cos bonita papà pai des no lubi da ribanan e papà ta vira mais feliz mes nan presa tamme ta hopi bon no non ti hopi cos pa papà po bisti papà po handle con ele e orgat casino cora riba su riba su bingo no e dia di tata sicura tin su bingo e ta comisa sei 4 ore mei te 6 ore mei asi papà feliz se papà ban bingo un pasurato na bingo ora che una capi bincas papà ta mette in derecho di sali vai su bingo of su casino no i bombi di cargo na vaiaca 45 cuore carga non cuta bai merca e Europa no des passa secana non tana dolphin mill tambe non tana vai a 45 e cuore arriva rosa capsalon si papà che è su cabena bonita e bai e si manchi passo rosa taja bri però rosa mes lo notei già biana però sì è taja bri des tin basilia tin su giù des non taja si buca bai necci des papà passa seca rosa. Hai un buon trattamento di cabelli e sei tartambe si perché tu papà un regalo tambe si può por può donare un cellulare non ti un cellulare special price sicuro per arrivare a 60 anni e cora cu buon di mese di bai e non ti attendevo online tambe può pagare può turbo ricevo online no. Dus is zeker je OxyPlus nu lopen daar zo campagne, wat te kumbro OxyPlus, wat hij een sample voor nada, ja die maas wat te participeren, kubo voor gana een grill padia di tata, dus ja pusa. Oké, la gaan ons zeggen nee, kinang, is akita Maricela, is akita, mi kiara man un saludo muy especialmente pa Doy Jansen, kusu señora Swinda, Doy ja voka wat u kos bon papa, no? E tambe pa Francisco kusu Swinda, mi te espera tu kos bon kusu Swinda tambe. E Francisco Giovocaba também.

0: Sagita, if you go the Barry Elaine, bonita cantica, no? Doce cantica, por cierto. Arrivo mi te conta con Shatori 52 minuti, io me lo vedo come ti ho propaganda, non come ti ho passa. Ai, ma tava che tempo ta bulla, no? Dus, laga nos vai wak, una non ta ore che non pa mi hai amanda e break, non, ok? Laga nos vai che saki.
1: Your store and more. E nambo ta haya moda, joyas, accesorios, tas, e bonita vesti pa damas, turta moderno y elegante. Na un bon preis, kubo ta queda encanta. Ben visitanos na Shaba 20, pegaco complejo di Franz Figueroa. Bota haya nos na 744-3512 of na 565-5629. Nos ta habri di jaluna pa jasabra di 9 burima inta pa 6 sura tardi. Pasa y visitanos na Mia Store and More.